0: prossema sopra si giro se cane in adro donna vite nostre va
1: ma sopra

0: potzemni colpi. Aine colpi, aine shalarsha.
1: Lide u mne, lisse ta che zavrta dose mne.

ascoli ed edum iecat cu. Zixavolam strarexus ciplet, regete miranic deitos es. Dis aes, satsis, osemets, luvisce

0: Advantre, was civilist du?
1: Quella matta gente scovala, qui bisciel salessi sapesta di perane, ma come se ne ci stia?